Onal o pusher fun kem maton sendai a favor ke sero ossia jena men hadia sfortunatament da kollo sha lume Jake's Dying sa per me in studio faldei am bis kompli alwaraja un bas program mi horta Rhino Gale e Bay Drive per jo ritornau